pazzo desire, subito mi tocca, o pazzo desire, subito mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cifra che torna, le sorgo le fa. Chi la cerca, chi può scoprire, chi è una cifra.

0: I duelli non fossi in una mezza.
1: O batterli o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Car semplicità

fedeltà, quanto mi piaci ma semplicità. E la fede delle femmine come la rama fenice, che vi sia ciascuno dice.

0: toccar con mano oggi mi fo che come l'hai cresso
1: non si può dar
2: non è
0: giochiamo
3: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
3: ora
2: bravissima
3: e un cenno un motto un gesto
0: giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene